Io non ci fa fuga mai, ci fa male, le fettue lì, ma io la fo io non fa manava in le tue, le fo i tamali, le tue, le sunga, ya tu pai, allofa Stevenson. Ai lo tu maupiale, ma tago fio lo na sui fufonga, ya moa fo i le taleni metta musica. Ai mai te guacio le uccello mai, ya, tato tala tu sai malfagna palotta e le assona nafi. Ah, palota laiti, ya, moale. Fa atoina, fa numera, ole mota funno, e pei ole vai moga tolu. Male atu fale alili, numero tasi.

E on a tu fa fromai le fioriale sa dio tuna i mala na pisele na inu mai sa vai lima ia ka ke vai le nei a uli a o a mai oi Ole nantu whafunga tu tātou telefou melo tupu i sose tawha laulangi ia misi fwoi tono au se talia ioe ia oa umakoa ia ua fwoa i nei tamaita ole ua o avere lakangi a sa fie fie ingu ma pati fatasi ma lea ua maliu leli o Jeffrey Epstein e matu fwoi o tangata le nei i o tau wale atua i male a inga tupu o Peritania ai o se tangata e fai e fie fie e fai wo i le au milionea o se wo fwoi e patino preste

0: In America, ya Donald Trump, o se wo fo e alele o Bill Clinton, malato e lunga i meta o atatifanga. O le alau keke, o fea le afasingo ia ile su o tamaita i neua mo waifo la ata tele noa se tulou, a o le safia fia, i teimi a o soifua di tangata le o fasanga ieri. Ere ma fai una tutongi el koru o le rio Jeffrey Epstein e pe tutongi le malo i ala ata i ena fai ne o le aso iloa vili mai o la vasa kupe kokongi e yaka tele noa tamaita i e bomba uama i ole na uwa ta wale e ma Prince Andrew ua vese e ma tofi ale aina tupusai le li i pelenise o Prince Andrew. Asa ora lo make kango ka u mai le noa on malai la kapinyo fa ngoya Prince Andrew. Olo o tu mati de tila i to tono Samoa. Asa alo mate molo di masuta la o fi tu to lo fa o valo no ta si diwa nga o de gu. E na ole no uti mana o hea te de manga konga ka u ako mai ya li kumalo. Ai ole tulanga le na ole te te ia. So vai ko ke i mai le HIV AIDS le na le ua tu e sau ilo. O te mana tu ai la vale fata milonga o pe panofo mau o sau i nei au se tali e le tasi le afi se lau valu valu. Ai o api pisi fa solo a kua le fama i o tile o le AIDS i Samoa. Ai mese le lalorang. Ma umanga kui ala koko fare koko ma fai mai si vai ngai mana o mia fai mai lo ma le tina ma tu al na ma salo tu te yele na o le fare mai le department ne o le su engol toto fai mai maukeni e ke kofo kofo yai ai mo mai ke h ma ke ko mai o ko fale
1: sorry. Aude nye ukte alu mako ya ufefe kala tumata. Ya portin hafo ma. Fai mai. Eke kofo kofo. Ae mua oile eit. Mauti hatu bali ole. E amai oe ile tufal.
2: Oh my god!
1: Sinye iya kama ingu. Ofia la kasolai. Ae vi iya le tua watu e vidi hatu ina wa umale vayasa.
3: Mai ei. Salo e bakulo shakira wa ma fai mai lolo e. Mai alu ese kuro basa mua wa.
1: Io lena ho de questa forni fa mai sole ah ma io con una le muore mu mu che io mu mu fa ru ah ola le no o ai le nu o lo ye le malai o fa go in le pelenisse entele a ye po entele ile te mi le ne samo o lo ye per malai o che de ka o ko po o po po sa va. O fitu tolu fa o valu no tasi lua.

O te vivivo e fatalo vatu nei a o nei wa fatalo famali nei tu la fatalo vatu la wa fionga tu matafele wonki mai I ina e fia foile tauna ole atunu ole pitunu una o New Zealand te li tu matu. Fangarei. Malo, brother, malo. Aloha tu foi juzo, sungal maritoa, ya tarsanga safiti, mo maitato proclame maina e merbone. Ya aloha tu joe, tarsanga safiti, a mese foi le ainga, maleno falo, a mese de tina, ya papali, tu fascina, ai ono, maleno falo, inai loken. Fatalo fatisio tu fini a sina di Sato Lupe mai inai au kilani oka. Ia me se asiaka lo faifo Brother Love, a.k.a. as Brother Love, ma lo brother fatai fatasi mai. A me se bulenga le dato li faili ale serenadis, le fiongo ia togia se wa muli wale lo fatu brother mo orua ma le nofo alo. Se o se atu mafono, ma lo, fankala anga malosi. Ah, tu me fono nomineta Wesleyana. Fatalo fatia maronga tu vai singano. Ah, mai inai Anderson, ya, alwifu inai Christchurch. Malo se fua fa matua inu, kurni to my lei. Misho iso ya imo tuatanga loa, mai inai falia lili. Pau oa, wah, malo se fua, brother. Ya, alwifu inai afui maono, savia Nasarini Eli. Malo iso, ai wa elau faiwa, ah. Fifi fatalo vatu so ya Emilio Lafayette Emilio Lelua mai na ko coast talo vatu brother ya mese pulu nu ole afianga magnyangi sunga ya talo leleota ya tolu ngacho lo fanga si tu fini afono ti wo foloi a Yulia ya mese David fatolu ainu o de su foga mese Luki maltotasi Missia, call it for two little far.